0: tagliamo.
1: Restiamo.
0: Restiamo. Tardiamo male.
1: Ti vediamo.
0: Ti asso sola.